ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amor di nostri figli, se ben che siamo donne, paura.